State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie c'è

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando. È però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spari finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Theme della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amoy Trading. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Key. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla copiata Winta e Laiora Twaini, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent to avoid making it worse. I know you'll say it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby.

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's go.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Passiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco, ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella furiposa. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

Posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Lecca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Leke, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio, che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge storiche sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Arrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Lecca.

E stanotte c'è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chicoleca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hilde Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Chicoleca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando, in chiave spagnoleggiante, è il trascinante motivo propostoci dall'accoppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

questo interessante brano tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in Garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto

0: soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Tregua russo-ucraina per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo. A Mosca la parata, Putin rilancia accuse alla NATO per la guerra. Mi sono difeso da un'aggressione sessuale, sedicenne confessa di aver ucciso un vicino di casa. Febbre del sabato sera al Foro Italico, alle 19 il debutto di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Tra Russia e Ucraina è tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Decisiva sarebbe stata una mediazione degli Stati Uniti. Putin rivendica vittorie e valori e punta nuovamente il dito contro la NATO. Il premier slovacco Fico chiama l'Europa a riaprire un dialogo diretto con il presidente russo. Sentiamo.
3: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama, in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte, a riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, ma intanto spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio a largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News, il greggio sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega e parla di operazione psicologica del nemico, sostenendo che si tratterebbe di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. In questa fase storica i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio diffuso in occasione della Giornata dell'Europa. A Roma, nella due giorni di iniziative organizzate dal Parlamento europeo in Italia, con il coinvolgimento di migliaia di giovani, anche la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che dall'evento Luce d'Europa in Piazza del Campidoglio sottolinea il senso della festa.
4: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
2: Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha detto di aver colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di casa di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avance sessuali, l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane che viene ascoltato in queste ore dagli investigatori. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che ha ucciso la moglie in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio, poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Aveva tentato di togliersi la vita. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo. Altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati recuperati senza vita dai soccorritori. Gastronomia e convivialità in un tour attraverso l'Italia. Sentiamo.
0: Da maggio a luglio Pesto Barilla sarà in viaggio per l'Italia, coinvolgendo appassionati e curiosi nel tour del suo Basil Bar, all'insegna dello spirito conviviale italiano. Nicole Bompani, marketing manager Pesto Barilla, spiega come è nata l'idea.
5: L'idea nasce dalla volontà di portare l'esperienza di Pesto Barilla sempre più vicino alle persone, facendola vivere in modo contemporaneo, coinvolgente e anche un po' sorprendente. Con il Basil Bar by Pesto Barilla abbiamo immaginato un format itinerante capace di raccontare non solo la cremosità irresistibile del nostro pesto, ma anche tutto ciò che rappresenta convivialità e uno stile di vita moderno.
0: Il debutto a Napoli, poi il Basil Bar by Pesto Barilla toccherà Palermo, Catania, Padova, Torino e Roma. Ma come sono organizzate le tappe?
5: Al Basil Bar by Pesto Barilla i visitatori troveranno un ambiente dal mood contemporaneo, degustazioni e masterclass con i talent creator. Ci sarà un'atmosfera molto conviviale, con degustazioni dedicate alla nostra gamma di Pesto Barilla e menù studiati per reinterpretare in chiave creativa alcune ricette della tradizione locale.
2: Dopo giorni di preview a invito si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata di sempre della Biennale d'Arte di Venezia. Dopo le proteste e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. Una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta. Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic.
6: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto a

0: al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il ventenne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 16 solo su Radio M1. Stop.

cari amici, il vostro appuntamento del weekend è con DJ Franco. Ogni sabato e domenica, dalle 18 alle 20, in diretta da Villa Urbana di Oristano, DJ Franco vi accompagnerà nel fine settimana di Radio M1 con la miglior musica italiana e internazionale dai nostri studi della Sardegna. Solo su Radio M1, the best music ever.

Ogni sabato dalle 23 alle 24 e la domenica dalle 22 alle 23 la musica dance più raffinata è su Radio M1, mixata da Mario Abis e Mario Mix. Ascolta la musica dai club da tutto il mondo, solo su Radio M1, the best music ever.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 16 solo su Radio M1.

Cari amici, il vostro appuntamento del weekend è con DJ Franco. Ogni sabato e domenica, dalle 18 alle 20, in diretta da Villa Urbana di Oristano, DJ Franco vi accompagnerà nel fine settimana di Radio M1 con la miglior musica italiana e internazionale dai nostri studi della Sardegna. Solo su Radio M1, the best music ever.

Ogni sabato dalle 23 alle 24 e la domenica dalle 22 alle 23 la musica dance più raffinata è su Radio M1, mixata da Mario Avis e Mario Mix. Ascolta la musica dai club da tutto il mondo, solo su Radio M1, the best music ever.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Attention, attention! È l'ora di far esplodere i dance floor. Pronte per voi le 15 tracce dance più forti della settimana. Fatevi abbracciare e coccolare dal mondo della Exclusive Dance Chart. Io sono il vostro mic jockey, Max Martinelli, e con me al mix and play operativi Paolo Mariani e Isa BDJ. Exclusive Dance Chart.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ehi, camarada, hai dimenticato una valigia. Vabbè, torna presto, ci saluta, è in uscita dalla Exclusive. Hug Yourself, The Camarada.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Un podio fantastico per la prima di maggio 2026. La numero 3 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can't Wait. Mr. Getta e Jennifer Lopez erano in seconda con Save Me Tonight.
3: Save Me

Numero 15, non ci sono dubbi, va forte ed è uno dei brani più amati del momento. Un mix irresistibile di soul contemporaneo tra tanto pop raffinato ed un elegozzo senza tempo. Lei, Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love.

E dopo il back to back siamo arrivati alla posizione numero 11, a un passo dei dischi caldi. Si passa prima dalla super traccia, quella di Calvin Harris e dei Kasabian. Release the Pressure merita molto. Ma incredibile, c'è un ex aequo in undicesima. Belin Belin da Genova arriva Steffi Loop. Lui è il DJ Carlito, uno che emana un suono davvero pulito. Steffi Loop.

Oh, che calore! Temperature che si alzano con lo start sui dischi caldi. Number 10, tutta per i Medusa e la loro nuova produzione, Don't Wanna Go Home. La voce inconfondibile di Harry Camomile non racconta solo un'emozione, ma diventa simbolo di una notte interminabile. Medusa, fenomeno globale, hit fenomenale, numero 10.

La numero 9 è tutta per i nordcoreani BTS. Swim è la loro nuova traccia che mette ufficialmente la firma sulla loro maturità artistica. 10 milioni di views nelle prime 3 ore di pubblicazione e la dicono lunga per un successone. I BTS suonano qui, Number 9, Exclusive Dance Chart.

quello che fa divertire tutti, mia cara gente. Un modo per sentirsi muy loco. Duro tetetè è la nuova song di Kid Khalif. Un sound immediato e raffinato per un pubblico duro e specializzato. Numero 8.

fantastica come sempre, prima parte alla exclusive con Olivia Dean, Ralphy Rosario, Bob Sinclair, Topic, Becky G, Medusa, BTF, Kika Leaf. Mamma mia quanti saltelli con Max Martinelli alla exclusive dance chart, e ne facciamo uno particolare, andiamo indietro nel tempo, saltellone. Disco Flashback. Paolo Isa, dai, sistemate l'anno 1991, eccola, Gypsy.

Per il Dolls and the Box, ecco dito nella piaga. A Sanremo è stato un vero trionfo. Terzo posto e premio Bigazzi. Alzate il volume e pronti a bailar, ragazzi. Di Balzare.

0: nazionale.
1: Paolo Isa, accendete i motori, riparte lo grondo scolotto della Mound Dance esclusiva. Alla numero 7 riguadagna terreno in chart Gordo e Loco Loco. Tra strofe in spagnolo e ritornello in inglese. Anche in estate la ballerà tutta.

Arrivano, arrivano, due tracce, dosi in sequenza. Eccole qui, sul volume per la numero 6. Valentin Brunel, alias Kungs, tra Parigi, Londra e Los Angeles, ha sfornato Outload. Una delle song di punta di quest'album è Getaway. E in quinta, occhio alla coppia Damian Ford, Jordan Grace, con il loro I Feel Love. Suonano un pezzo coinvolgente, l'effetto è stupefacente.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Ballate weekend, cantate, fatelo col cuore, liberate la mente. Exclusive Dance Chart è la vostra classifica potente. Alla posizione numero 4 questa settimana troviamo gli olandesini volanti, gli Another e i 54 Ultra. Light e Talk to You. Ex numero 1 viaggia in quarta questa settimana.

sacro della musica dance, Bob Sinclair. In coppia con Kesha hanno realizzato un altro pezzo bombao del momento. Mr. Bob ha rimodellato un hot song dei New Shoots, successo degli anni 80. La storia continua.

Fantasmagorica seconda parte con Gordo, Kungs, Boys Noize, Damian Ford, Jordan Grace, Another 54, Jennifer Lopez, David Guetta, Bob Sinclair, Kesha. È pronta, impazza, la numero uno. Number.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, se puede.
3: Tu alzando il volume, io cerrando il volume.
2: No, si deve alzare il volume. Si alza il volume perché è già arrivata l'ora puntuale per ascoltare a tutta musica. Come ogni settimana siamo pronti per farvi compagnia per un'oretta circa. E con tante rubriche come il Caffè 90,
3: curato, siamo i primi
2: curato nei minimi particolari da Dora.
3: Grazie, gentilissimo.
2: E poi dimmi.
3: Sì, no, también encontramos Talent on Air.
2: Esatto, è uno spazio dedicato agli artisti indipendenti che vogliono mandare la propria musica qua e partecipare al Talent on Air, con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E mandano sempre il loro brano a dimenchiocciolamail.com.
3: E poi también encontramos la nostra bellissima sezione di Segnalibro.
2: Segnalibro con la collaborazione della biblioteca di Marrubio e di Luca, che è proprio responsabile di tutti i consigli per la lettura e le novità editoriali. È lui che ci propone tutto questo lavoro ogni settimana. Grazie a tutti i nostri collaboratori, ma abbiamo deciso oggi di parlare di qualcosa di un po' interessante, penso che sia interessante, perché è capitato molte volte che ci scrivono di parlare di questo argomento, che molte persone vanno in un supermercato, in un discount, e trovano dei prodotti con la data di scadenza scaduta, però oltre anche un mese, non solamente 3-4. Allora, ci sono dei supermercati dove ci sono
3: la scadenza è prossima, no?
2: È prossima, sì.
3: Sì, sì.
2: Che praticamente ti danno quei 3-4 giorni e allora la vendono a 50% e lì ci sta benissimo. Sì, sì. Però noi abbiamo anche constatato che ci sono dei negozi furbetti che mandano, che mettono in vendita ancora prodotti che sono già scaduti oltre la data di scadenza, e ci è capitato anche di vedere qualche mese. Mm-hmm. E in alcuni posti abbiamo visto anche che la data di scadenza era cancellata.
3: Sì.
2: O ci mettono un'etichetta come per dire 50% di sconto o qualcosa del genere,
3: che è occulto,
2: oppure la cancellano con molta, cioè io non so, io no, se non ci riesco,
3: come un'agilità per fare queste cose, no? In donde ponen muchos productos a la venta, a veces que debemos siempre estar guardando esos productos que dicen al 50, al 70%. Hay que verle las fechas porque o ya se venció o hace mucho tiempo pasó por ahí la fecha. Pero algunos productos sí tienen la posibilidad de que lo puedes adquirir a 2-3 días de que se va a vencer. Eso ya es cosa de cada quien, pero al menos es un producto que sabes que ya está próximo, pero no te va a afectar la salud. A cambio de estos que ya llevan mucho tiempo, un par de meses, y todavía están al comercio, y tú ves esa oferta y dices, wow, genial, no, voy a comprar un par de questi producti. Bellissimi,
2: dolcissimi,
3: no, y que puede pasar sobre todo que también la abuelita, el abuelito van, sí, y ven un producto, unas galletas, un yogur, no sé qué, y lo compran para su nieto y luego...
2: Y dopo le fa el mal de pancha.
3: Sí, puede suceder esto. Entonces, ahí en ese tema sí no estoy de acuerdo
2: con eso.
3: Pero
2: è capitato anche a me. Prendo una... Non ho letto la
3: fecha. Últimamente estamos... Hemos aprendido últimamente a mirar más seguido las fechas, sí.
2: No, no, guardato la data di scadenza e ho portato, però il prodotto era scaduto e non me ne sono accorto. E meno male che però dopo me ne sono accorto, perché si vedeva già il prodotto un po'...
3: Già tenía su
2: la muffa.
3: Sì, già stava già produciendo los hongos, ya estaba aquellos parásitos andando por ahí.
2: Però ti dico una cosa, mi è capitato un'altra volta che ho comprato un prodotto che mi sembra che era la pasta fresca, La data di scadenza non era scaduta, cioè non era ancora al limite,
3: però il prodotto già aveva
2: era, il prodotto già aveva era verde, sì.
3: Sí, no sé, no quiero decir, pero sé de casos que he escuchado de personas que trabajan con algunos, que trabajaron con algunos productos por voz propia, de que en algunas partes, y no lo digo de aquí, sino de otra parte también.
2: Sí, de una otra nación, de otro país.
3: Sí, que cambian la fecha. ¿Cómo carajos cambian la fecha? No tengo ni idea cómo lo hacen. Cambian la fecha de
2: caducidad. C'era stata anche un'inchiesta qui in Italia che questa, una macelleria mi sembra che faceva tanto tempo fa, io vedevo le Iene e lo, è un programma dove ci sono delle inchieste di cose così e quindi hanno fatto proprio questa, cioè hanno mandato proprio una telecamera nascosta nella, nel negozio, nella macelleria dove,
3: esatto,
2: dove
3: sì,
2: si
3: sì.
2: vedeva che cambiavano l'etichetta,
3: l'etichetta
2: con...
3: per una etichetta nuova. Pues ahí es más fácil porque ellos manejan el tema de las etiquetas, ok. Pero lo digo en productos, por ejemplo, que vienen de otras empresas y no sé cómo, pero las cambian de alguna manera.
2: Sí, sí, sí.
3: O
2: sí.
3: Como algunas otras ágiles que la eliminan.
2: Que yo no so.
3: Eso es peor todavía.
2: Yo no riuscire, ci voglio prodotti apposta anche per cancellare la.
3: Sí. Il, cuando uno va a ver chiostro, que ¿no? va a encontrar la fecha y resulta que la fecha no existe, está eliminada totalmente y uno le da la vuelta al producto izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás, nada.
2: No, que yo pienso anche a alla nonna, ¿no? Magari vuole fare qualcosa, vuole fare un regalo al nipotino.
3: Aunque para ella, uno no sabe, hay personas que les gustan ciertos productos y sobre todo los azucarados y esas cosas.
2: Y dulce,
3: y se lo comen y después, ay, que están con malestar, que no sé qué.
2: Sí, no, bueno.
3: Ha de ver la despensa, ¿no? Toca guardar la despensa con lupa. ¿Cómo se llama
2: sí,
3: la lupa?
2: Con la lente de engrandimento.
3: Con la lente de engrandimento. Hay que guardar tutta la spesa.
2: Ogni tanto guardatevi la vostra credenza, la vostra dispensa. Se ci sono prodotti già scaduti, fatelo. E a tal proposito, noi abbiamo fatto un sondaggio nel nostro gruppo WhatsApp e anche nei vari social. Per quanto riguarda, abbiamo mandato un sondaggio e abbiamo chiesto in questo sondaggio se anche voi guardate la data di scadenza, se anche a voi vi è capitato di vedere prodotti scaduti di un bel po' di tempo dopo la data di scadenza e ancora in vendita. Questo ve l'abbiamo chiesto, ci avete risposto, c'è chi ancora sta rispondendo. E quindi più tardi leggeremo tutto il sondaggio, chi ha fatto questo, chi non l'ha visto, chi invece va nel supermercato di fiducia e non trova mai niente, perché il supermercato di fiducia magari è attento e quindi elimina tutti i prodotti scaduti,
3: esatto, sì,
2: e lascia
3: sì.
2: quelli buoni. E tutto questo è all'interno di A Tutta Musica che sta per iniziare. Cara Dora, siamo pronti per partire con...
3: Tutta...
2: No, adesso bisogna rifarlo perché non ero attento,
3: certo.
2: Scusa.
3: Uno, due, tre. A tutta musica.
4: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Sasha, grazie alla curata selezione musicale di Dora nel Caffè 90. Anzi, dica anche l'altro,
1: no,
0: scusa.
1: Anche da Olvidalo. Continuiamo.
0: No, no, il primo che abbiamo sentito.
1: Era di Raf Picotto e Gigi Agostino con Angels Symphony.
0: Ok, io allora la rimetto in sottofondo perché abbiamo parlato prima. Comunque grazie Dora per il Caffè 90 che torna la prossima settimana, ricordiamolo. Ok,
1: claro che sì.
0: Siccome abbiamo detto prima all'inizio un piccolo sondaggio su cosa ne pensavate voi di questo argomento, praticamente era se vi era mai capitato di vedere prodotti al supermercato scaduti o venduti al 50% o a prezzo pieno, e quindi il 50% ha risposto sì, mi è capitato, e l'altro 50% ha risposto controllo sempre le scadenze. Questa è una cosa buona da vedere. E adesso poi ci sono arrivati anche qualche messaggino al 371 4634 294. Potete anche inviare il vostro messaggio per richiedere anche una canzone. Vi ricordo il numero di telefono 371 4634 294.
1: Ah, nos ha scritto Marcello che dice: me dimentico di controllare la scadenza quando acquisto un prodotto.

0: Anche Filomena dice: ho visto prodotti in vendita con la data di scadenza cancellata. Anche lei lo ha visto. Ok.
1: Ha visto. Ah,
0: Paolo nos dice: dove compro? No ho mai trovato niente scaduto.
1: Ah, bello, bello, bello. Sì, vuol dire che vai a comprare in un posto dove hanno cura dei prodotti e quindi eliminano quelli scaduti e poi mettono quelli nuovi. Bello, bello, mi piace questo, quando i negozi, specialmente i titolari, si comportano così.
0: Eh sì, pensano un pochino ma se la salute.
1: Esatto. Adesso ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra poco.

0: siamo tornati in onda. Arrivano ancora i messaggi per quanto riguarda l'argomento di prima. Se trovate qualche prodotto nel supermercato o al discount scaduto con la data di scadenza un po' scaduta da qualche tempo, e Loredana dice proprio di sì, che gli è capitato anche a lei.
1: Anche Carmela nos envía un mensaje, por cierto, la saludamos.
0: Certo, saludito. Saluti a Carmela, un abbraccio.
1: Dice, cerco di controllare sempre e mi è capitato di trovare prodotti scaduti e avvisare le commesse.
0: E adesso ragazzi, grazie a Carmela per il tuo messaggio, grazie anche...

Loredana per il tuo messaggio. E adesso, ragazzi, è arrivato il momento dove gli artisti indipendenti sono i protagonisti di questo spazio Talent On Air, dove mandano la propria musica qui a dimen@mail.com, e noi li mettiamo in onda. Poi c'è la possibilità di vincere una intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana è Agostino Biondo con Gangsta Girl.

0: E ci siamo, questo è il Talent On Air di questa settimana, grazie anche ad Agostino Biondo che ci ha mandato il suo brano a dimmi@mail.com ed era Gangsta Girl. Perfetto, allora io in sottofondo continuo con questa perché voglio leggere un altro messaggio che ci è arrivato e salutiamo a Gianluca che ci scrive: io quando vado nei negozi controllo la scadenza. Fai benissimo Gianluca, fai benissimo, perché è giusto che sia così, che a volte noi ci dimentichiamo di queste cose e a volte la fretta, prendiamo tutto e tranne magari prendiamo, a me è capitato anche di andare per il sale, invece sono uscito dal negozio e ho preso tutto tranne il sale, quindi
1: anche il zucchero
0: anche lo zucchero sì, è vero. Va bene, il Talent On Air torna la prossima settimana.

0: entramos a la sección de Señalibro, gracias a la biblioteca de Marrubio y a Luca que fa questo lavoro per noi e per tutti.
1: Esatto.
0: En el primo posto, el primo libro.
1: El primo libro.
0: Sí. Se mi guardo da dentro è un romanzo che racconta la storia di Nina, una ragazza adolescente che dopo un brutto incidente in bicicletta sviluppa un rapporto ossessivo con il suo corpo e con il tutto, ciò che può essere spiegato scientificamente. 20 anni dopo la sua vita cambia quando un incontro inaspettato riuscirà a mettere in dubbio le sue certezze e le farà riscoprire il valore dell'amore e dell'emozione. Il libro affronta temi complessi con un stile delicato. Il secondo libro, Femminile, è sicuramente il libro più richiesto delle ultime settimane. Nuovo romanzo di Davide Piras, scrittore di Terralba. Il protagonista è Manu. No, Manu, nostro accompagnante, è altro Manu.
1: Okay.
0: Per acclarare un po'. Il protagonista è Manu, cresciuto in un piccolo paese della Sardegna durante il difficile periodo del fascismo. Del fascismo?
1: Fascismo.
0: Del fascismo. Vive una vita povera insieme ai genitori fino a quando non incontra Andrea, figlio di un amico di famiglia. Tra i due ragazzi nasce un legame profondo e silenzioso. Il loro rapporto deve confrontarsi con i pregiudizi della epoca e con la durezza del regime fascista. Il romanzo ambientato in una Sardegna aspra e poetica, in un inno alla vita, un capolavoro commovente. Il terzo libro, La vita anteriore, è l'autobiografia della generazione nata a cavallo degli anni 40, che ha un tratto che la rende particolare. È la unica nella storia che si trova a superare in una vita sola tanti radicali capovolgimenti di modo di vivere e di pensare. Nell'intervento tra l'allora e ora è infatti cambiata ogni cosa, più volte, fuori e dentro di noi, le case, le famiglie, l'ambiente, il codice di comportamento e modi di divertirsi, di lavoro, di stare insieme, la relazione, le persone, eccetera. Questo incessante turbine di cambiamenti di cui la generazione successiva non sa nulla. Ha bisogno di essere raccontato e questo libro lo fa in modo coinvolgente. Segnalibro torna tra poco.

ci siamo! Seconda parte con Segnalibro, e dove siamo? Entriamo nella parte dove troviamo le novità editoriali. E il primo libro che vi proponiamo si intitola Sotto la pioggia gentile. Racconta il viaggio alla ricerca di una donna che Christopher pensava scomparsa dalla sua vita per sempre. Il libro, ambientato tra due posti meravigliosi come l'Islanda e il Giappone, tratta il tema delle occasioni perdute e il potere dei ricordi. Con l'arrivo della pandemia, Christopher, vedovo di 74 anni, è costretto a chiudere il suo ristorante, sprofondando in una spirale di incertezza e malinconia. Fino a quando un messaggio su Facebook di una donna che aveva conosciuto da giovane a Londra lo trascina inesorabilmente in una storia d'amore che credeva di aver dimenticato e lo costringe a partire, dopo tanti anni, per il Giappone. L'uomo ripercorrerà più di 50 anni della sua esistenza. Un romanzo emozionante che esplora il peso degli amori e l'amicizia del passato continuando ad avere sulla nostra vita. Il secondo libro è La cosa più preziosa. Sono passati 6 anni da quando Camden ha fatto ritorno dalla guerra e da allora niente è più lo stesso. Il fratello minore non è mai rientrato da quella missione e Camden ha giurato che non sarebbe più tornato al suo paese fino a quando una telefonata lo costringe ad affrontare tutto ciò che aveva cercato di dimenticare, soprattutto l'unica ragazza che abbia mai amato. Un romanzo che esplora segreti del passato e le verità dolorose. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Vuoi metterti con me? Un delicato romanzo sul primo amore e sullo stupore delle nuove emozioni, sulla complicità e lo scompiglio, perché diventare grandi non è certo una cosa facile. Cosa si è disposti a fare per amore? Da quando a scuola è arrivato Jorgen, la vita di Annie cambia e scoprirà allora l'amore e l'avventura molto più spericolata di qualsiasi gioco. E andiamo adesso a elencare le attività da segnalare presso la nostra biblioteca a Marrubio. E anche questa Marrubio, quindi la biblioteca di Marrubio, anche quest'anno parteciperà all'iniziativa nazionale Il Maggio dei Libri, che ha come obiettivo promuovere e sottolinea il valore dei libri e la crescita personale, culturale e civile. Le prossime settimane sarà ricca di appuntamenti. Lunedì 11 maggio, primo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con Intergruppo Cultura Marrubio. Martedì 12 maggio, incontro di libroterapia in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis. Il mercoledì 13 maggio, al mattino, attività con la scuola primaria e il pomeriggio attività con i bambini. Vi aspettiamo. E grazie a te Luca per averci sempre accompagnato anche questa settimana come tutte le altre settimane, quindi grazie per la tua preziosa collaborazione. E Segnalibro torna la prossima settimana.

0: Esta era la canción de
1: Paulina Rubio,
0: que la pidió Rosa. Ok, grazie Rosa per il tuo messaggio. Adesso andiamo velocissimamente a salutarvi. Grazie per l'ascolto, per essere stati con noi fino all'ultimo. E ricordatevi di ascoltarci anche in replica nel canale YouTube Tutta Musica. E nient'altro, e iscrivetevi ai social. Ciao da Manuele, ciao da Dora. Aspetta, l'ho detto, no, perché devo leggere il messaggio, l'ultimo messaggio di oggi. Buongiorno a tutti, voi vi ascolto quando posso e vorrei ascoltare un pezzo dance degli anni 90. Il titolo è Pullover. Grazie Mauro da Cagliari. Grazie a te Mauro per il tuo messaggio. Adesso spero che sia questo Pullover, che mi sembra che è proprio questa la versione dance degli anni 90. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao!

Ehi, la sigla è andata, è quasi finita, è il momento di entrare in voce qua in questo sabato pomeriggio quasi estivo, ma siamo in primavera, 9 maggio 2026. Franco a tenervi compagnia dalle frequenze virtuali di questa bella binata di internet radio che fa il giro dell'Italia e va oltre, anche per quanto riguarda le sedi di trasmissione e di ritrasmissione di questo appuntamento musicale. Quindi un saluto va alle varie internet radio, tra cui citiamo Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, ancora Radio Corallo, Radio Felix On Air 2026, ancora Radio Team 2000, Radio Villaurbana Music, e poi ci siamo dimenticati qualcuno, Radio Condivisione l'abbiamo detta, che sta arrivando, ancora non è collegata, ma si collega proprio fra qualche istante per trasmettere l'appuntamento con Sabato con noi in compagnia di Franco. Quindi buon pomeriggio a tutti, ben arrivati, grazie di essere qui con noi. E allora per voi, dopo la bella carrellata di musica da discoteca e le varie rubriche proposte da Dora e Manuel, adesso arriva Franco con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale al naturale e remixata. E subito per iniziare col piede giusto, come si suol dire, Elettra Lamborghini con il remix del brano Voilà, a cura di Franco Lippi, la Summer 2026 Remix Version. Godiamocela!

Abbiamo iniziato a tutto ritmo con una bella e frizzante Elettra Lamborghini in remix a cura di Franco Lippi con il brano Voilà. E adesso la musica prosegue con una grande voce, un vocione della musica internazionale, Barry White, remixato per noi da Francesco Dimar con il brano You Are the First, the Last, My Everything. Eh sì, l'amore non è acqua.

Era la sensualissima voce di Barry White, remixata da Francesco Dimar nel brano You Are the First, the Last, My Everything. Il primo, l'ultimo e ogni qualcosa, qualsiasi cosa vissuta in questo mondo aveva il sapore di te. Questo è il potere dell'amore. E l'amore si manifesta anche in balli sensuali, ma perché no? E allora ci ascoltiamo Bob Sinclair, gli Afrakanism, Katia Werneck nel brano Danzando Lambada, nella versione Franco Lippi Essential Remix. Godiamoci la musica.

danzando lambada, ma perché no? Grazie a Bob Sinclair, agli Africanesma e Katia Wernick, ma grazie soprattutto a Franco Lippi che ha rieffettuato il remix di questo simpaticissimo brano. Adesso un classico della musica anni 80, remixato stavolta da Francesco Dimar, che ha effettuato un reboot del brano di Michael Jackson dal titolo Don't Stop Till You Get Enough. Godiamoci la musica. Franco tenne di compagnia con il programma Sabato con noi in questo 9 maggio 2026.

Chi può dire che la musica degli anni 80 è meglio della ribollita toscana? È buona in tutte le salse, anche a distanza di anni, insomma, la digeriamo in tutte le ricette culinarie e musicali. Allora, abbiamo ascoltato Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough, adesso andiamo avanti con i 49ers con il brano I Need You nella versione remixata, anzi rivitalizzata, da Franco Lippi. Godiamoci la musica, 18 e quasi 25 minuti primi.

0: I Need You dai 49ers, il brano viene remixato da Franco Lippi, rivitalizzato appunto da Franco Lippi. Grazie di cuore Franco per aver effettuato questo bel lavoro, e adesso abbiamo qualcuno che ci manda un vocale. Vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Un saluto al grande DJ Franco.
0: Grazie.
1: Qui dal DJ Felix dalla Paprika, il Franchino, il Giovannino, qui dalla nostra stazione radio Felixone 2026 da Pordenone. Un salutone, buon
0: grazie
1: pomeriggio
0: mille. Grazie per i saluti da parte del DJ Felix dalla Paprika e Franchino. E adesso Francesco Gabbani di scena con il brano Summer Funk, ancora Franco Lippi a effettuare i suoi Reviber Mix e la Edit Mix Version. Ce la gustiamo in questo momento. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Era Francesco Gabani a farci compagnia con il brano Summer Funk, remixato da Franco Lippi, e adesso è il momento di un altro remix, stavolta da parte di Federico Ferretti, con un brano targato 2025, che porta una firma importantissima, quella di Chris Rea, e il brano è il famosissimo Josephine. Per tutti voi all'ascolto alle 18.32 minuti primi su questa bella abbinata di Internet Radio. Grazie per essere qui in questo sabato pomeriggio di questo 9 maggio 2026.

spaziamo in tutte le epoche e in tutti i generi musicali in questo spazio musicale del sabato e della domenica in compagnia di Franco. Il sabato con noi e la domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. E dopo Chris Rea è la volta di una cover di un fantastico brano di Bryan Adams, famosissimo in tutto il mondo. Ha fatto ballare tantissime coppie, ha fatto sbocciare tanti amori. Il brano è Heaven, Paradiso.

Erano i Remix Lovers ad effettuare la cover del brano di Bryan Adams dal titolo Heaven. Nick Lamprakis nel 2023 ha effettuato il riaccordo di tutto il brano e noi ce lo siamo gustati alle 18:41 minuti primi. Adesso è la volta di Billy Idol, che ci racconta di occhi senza un viso che ti scrutano nel buio. Insomma, è un po' sconcertante. Il brano viene remixato da Federico Ferretti e adesso noi lo gustiamo, appunto, adesso alle 18:42 minuti primi quasi, Ace Without a Face, Billy Idol di scena con noi.

Occhi senza un viso, è sconcertante. Billy Idol, Federico Ferretti ha remixato il tutto nel 2025 e noi l'abbiamo gustato in questo maggio 2026. Adesso un balzo ancora più indietro nel tempo con Fabrizio Moro, che ascoltiamo grazie a Marco Petrino, che ha effettuato il rework e, un brano che sicuramente ci fa riflettere, ci fa pensare, perché lui esorta a pensare. Allora, Fabrizio Moro con Pensa.

Era Fabrizio Moro che ci esortava a pensare in questa giornata in cui si ricordano i caduti di tutte le stragi dovute alla mafia, dovute insomma a tutte le organizzazioni malavitose. Ci andava a pennello questo brano che ci fa riflettere su quello che succede al mondo d'oggi. Ma per fortuna c'è anche il momento poetico grazie a Lucio Dalla, che ci viene richiesto da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, che manda un saluto a tutti gli ascoltatori di tutta questa abbinata di internet radio. E allora adesso per voi Lucio Dalla con Anna e Marco.

Era Lucio Dalla a tenerci compagnia con il brano Anna e Marco. Per fortuna che arrivano i suggerimenti musicali da parte di Calogero, che ha detto: c'è un brano di Sal da Vinci di qualche tempo fa che parlava di due persone, mi pare che portasse il titolo di In Due. Allora, piccola ricerca dall'album Non riesco a farti innamorare del 2015 di Sal da Vinci, ci ascoltiamo il brano In Due. Ci ha messo 11 anni, però alla fine è riuscito a farsi dire un sì bello grosso. Noi adesso ci ascoltiamo In Due, Sal da Vinci.

Era Sal da Vinci con il brano In Due. Si rientra nell'ambito della musica remixata e lo facciamo proprio con l'idea di svegliarci in maniera boom, d'impatto. ABC con il brano Wake Me Up nella versione G Master Remix. Godiamocela!

Era ABC con il brano Wake Me Up. Dai, tirami su, svegliami. Sì, però attenti, lo si fa in maniera corretta, senza colpi bassi. Per esempio, Rose Villain ci racconta di un fuorilegge un po' particolare e remixa il tutto Federico Spagnoli. Godiamoci la musica.

Claudio Spagnoli ha remixato questo brano, cugino di Federico Spagnoli mi pare nipote di terzo grado di Federico Ferretti. Vabbè, si scherza, si raccontano delle cose così, pur passer. Allora, 19 e 6 minuti primi, Franco tenne di compagnia con la musica nazionale, la musica internazionale al naturale e remixata. Questo è un brano ancora remixato, stavolta abbiamo di scena Donatella Retore con Federico Ferretti che remixa il tutto e lo ha fatto nel 2024. Il brano è Splendido Splendente.

Splendido, splendente la voce, quella di Donatella Rettore, l'abbiamo ascoltata in questo remix targato 2024 a cura di Federico Ferretti. Ancora un brano in remix, stavolta fa parte del panorama internazionale, e la mitica Lady Gaga, che ascoltiamo con il brano Abracadabra nella versione Max Neri Remix.

abracadabra, le sapete fare voi le magie, ma sicuramente le sanno fare Chris Messi, David Guetta, High Patton e Bonnie Taylor, quando mischiano insieme le loro produzioni artistiche e viene fuori questo brano dal titolo Together. Chris Messi ha effettuato il remix e noi ce lo godiamo adesso alle 19:14 primi.

Venga Amnesia con il brano Feel My Body. My Body. Franco Lippi ha effettuato il remix e noi alle 19 e 18 minuti primi ce lo gustiamo qua in questo appuntamento del sabato pomeriggio dal titolo Sabato con noi in compagnia di Franco.

Frank Omoiragi featuring Amnesia con il brano Feel My Body. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi dalla nostra parte ce lo siamo gustati. Adesso ci gustiamo questa gradevolissima trasposizione di questo brano di musica classica in chiave discoteca. Paolo Ortelli e Naila con Per Elisa. Per voi che siete all'ascolto, grazie di essere qui, dedicato a tutti voi. For Elisa.

Elisa, questo brano era per te, per Elisa, Paolo Ortelli e Nela. E adesso alle 19:24 minuti primi ci ascoltiamo un brano intramontabile dei Foreigner, ancora una volta un remix a cura di Federico Ferretti, effettuato nel 2023. Il brano dice: io voglio conoscere che cos'è l'amore. I want to know what love.

Erano i Foreigner con il brano I Want to Know What Love Is. E adesso, intanto, il remix era cura di Federico Ferretti, l'abbiamo ricordato anche prima. Ci ascoltiamo J Balvin e Ryan Castro con Uno alla Ves. Franco Lippi ancora a remixare stavolta il tutto. L'abbiamo ascoltato diverse volte durante questa puntata del programma Sabato con Noi. E beh, vi ricordo che questo appunto è Sabato con Noi, il sabato dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco, in questa bella abbinata di Internet Radio. Godiamoci la musica.

1 alla VES, J Balvin e Ryan Castro a proporci il brano e Franco Lippi a remixare il tutto. Franco, tenetevi compagnia in questa bella binata di internet radio che si interconnette il sabato pomeriggio per proporvi l'appuntamento dal titolo Sabato con noi. Franco, tenetevi compagnia, l'abbiamo già ribadito diverse volte, adesso è Mattia Bazar con il brano Solo Tu nei remix a cura di Federico Ferretti.

0: Erano i Mattia Bazzar che nel 1977 avevano sfornato questo brano dal titolo Solo Tu, e Federico Ferretti negli anni scorsi, nel 2024-2025, ha proposto i remix di questo brano. Adesso è il momento della rubrica di Elvira La Rocca, il Cine Viaggiando, che oggi ci porta a visitare le location del film Gioia Mia. Arriva a te la linea, Elvira!
1: Oggi voglio rendere omaggio alla mia isola natia e ad un'attrice mia conterranea che all'età di 83 anni vede riconosciuto il suo talento con il conferimento del Davide di Donatello come miglior attrice protagonista. Mi riferisco ad Aurora Quattrocchi, premiata per l'intensa interpretazione della zia Gela, figura centrale del film Gioia Mia, uscito nel dicembre scorso e premiato con ben 2 premi David. Gioia Mia racconta la storia di Nico, un bambino costretto a lasciare il proprio mondo moderno e tecnologico per trascorrere l'estate in Sicilia, nella casa dell'anziana zia Gela. Una dimora immobile nel tempo, dove ogni oggetto conserva il proprio posto da sempre e dove superstizioni, racconti popolari e religiosità convivono in una dimensione quasi magica. Il film costruisce il proprio racconto sul contrasto tra due mondi opposti, quello veloce ed iperconnesso del giovane protagonista e quello antico, lento e carico di mistero della zia, fatto di silenzi, rituali e storie tramandate oralmente. Al centro della narrazione c'è soprattutto la nostalgia di un'infanzia ormai scomparsa, le estate infinite, i pomeriggi senza impegni, il tempo vuoto da riempire con la fantasia, le paure e le leggende raccontate dagli anziani. Città protagonista è Trapani, che non si limita a far da sfondo al film, ma diventa presenza viva e riconoscibile. La città viene raccontata attraverso atmosfere sospese, luci abbaglianti, dettagli quotidiani che restituiscono il senso di un tempo immobile, quasi fuori dalla contemporaneità. Andiamo dunque a scoprirla insieme. Tra i luoghi simbolo scelti compaiono la cupola della cattedrale San Lorenzo, visibile dalla terrazza del palazzo di zia Gela, dove le lenzuola sono eternamente stese al vento. La trecentesca cattedrale di San Lorenzo sorge nel cuore di Corso Vittorio Emanuele, detto anche la loggia, principale via cittadina. Splendida chiesa dove sono esposti la crocifissione di Van Dyck e la natività attribuita al Caravaggio. Un accenno particolare merita il Cristo morto del XVIII secolo, realizzato in pietra cosiddetta incarnata, un particolare tipo di alabastro di colore beige rosato, con sfumature che vanno dal grigio nero al rosso bruno, tratto da una cava sita nel comune di Valderice e che rende più realistico il volto del Cristo. Una delle scene più evocative della pellicola è stata poi girata nella spiaggia di Tramontana, tratto di litorale urbano parallelo alle storiche mura trapanesi. Le mura tramontana di Trapani sono oggi un percorso pedonale che affianca la costa, ma la loro storia inizia molto prima. Risalenti al periodo spagnolo, un tempo erano una linea di difesa contro gli attacchi via mare. Oggi sono un luogo aperto, vissuto e frequentato ogni giorno da trapanesi e turisti. Il tratto delle mura inizia da Porta Botteghelle, un'antica porta urbana che collega il centro storico al mare. Da qui parte un camminamento panoramico lunga circa 1 chilometro che arriva fino alla Torre di Ligny, all'estremità occidentale della città. Camminare su queste mura significa anche ripercorrere secoli di storia militare, architettura e adattamento. Significa respirare l'anima del posto tra il vento, la pietra ed il mare. Oltre ai citati luoghi riconoscibili nel film, merita sicuramente una visita la zona delle saline con i caratteristici mulini. Ed ovviamente non potrete lasciare Trapani senza un buon piatto di couscous alla trapanese con dell'ottimo pesce appena pescato. E come sempre vi invito a preparare le vostre valigie e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
0: Un grazie di cuore ad Elvira La Rocca per la sua consueta rubrica del Cine Viaggiando, che ritroverete per quanto riguarda una nuova location sabato prossimo, mentre domani sarà in replica alle 19:30 con la medesima location di Gioia Mia. Riprendiamo con la musica, quindi adesso con i Pooh, che ci dicono, ci pongono questo quesito importantissimo: ma chi la fermerà la musica? Ma sicuramente nessuno, perché la musica si trasforma ma non si ferma. Godiamoci la musica dei Pooh. Franco con voi alle 19:38 minuti primi.

Alle 19:42 minuti primi abbiamo ascoltato i Pooh con il brano Chi fermerà la musica? Noi sicuramente no, anzi andiamo avanti con la musica e ancora musica italiana di scena grazie a Biagio Antonacci che ci dà la possibilità, ci dà l'opportunità di salutare la nostra amica Efi e tutte le ragazze e le signore a cui piace il grande repertorio artistico di Biagio Antonacci. Ascoltiamo Biagio Antonacci con Buongiorno, bell'anima. Per voi, grazie di essere qui con noi.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Era il 1972 e i Dick Dick cantavano Viaggio di un poeta. Eh sì, le emozioni che ci danno queste canzoni sono indimenticabili. E noi adesso, parliamo di emozioni con Anna Oxa, che ascoltiamo con il brano Un'emozione da poco.

Anna Oxa con il brano Un'emozione da poco. 19:54 minuti primi, e adesso è il momento di un mito della musica italiana. Adriano Celentano, dall'alto dei suoi oltre 80 anni. Quanti sono di preciso? Vabbè, lo andiamo a cercare domani. Adesso ci ascoltiamo Prince in Calling Nature's Night. Alright, remix version. E con questo brano Franco vi saluta, vi dà appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Restate in sintonia perché subito dopo il mio programma ci sarà l'appuntamento con Alberto Prisco e il programma Rock Wave su Radio Sardegna Costa Smeralda, mentre sulle altre emittenti ci sarà l'Exclusive Dance Chart in compagnia di Max Martinelli, e poi alle 21 l'appuntamento è con la nuova puntata dell'appuntamento musicale con Chicco Lecca, il Magical Mystery Tour. Adesso per quanto mi riguarda è tutto, e godiamoci Adriano Celentano, e appuntamento a domani pomeriggio. Godetevi la musica, godetevi la vita e buon proseguo di serata. Ciao!

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Attention, attention! È l'ora di far esplodere i dance floor. Pronte per voi le 15 tracce dance più forti della settimana. Fatevi abbracciare e coccolare dal mondo della Exclusive Dance Chart. Io sono il vostro mic jockey, Max Martinelli, e con me al mix and play operativi Paolo Mariani e Isa BDJ. Exclusive Dance Chart.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Hey Camerad, hai dimenticato una valigia? Vabbè, torna presto, ci saluta in uscita dalla Exclusive. Hug Yourself, di Camerad.

0: duoi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Un podio fantastico per la prima di maggio 2026. La numero 3 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can't Wait.

Numero 15, non ci sono dubbi, va forte ed è uno dei brani più amati del momento. Un mix irresistibile di soul contemporaneo tra tanto pop raffinato ed un elegozzo senza tempo. Lei, Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love. Numero

chiamata in causa da Mr. Topic per la song Sorry Papi. E per la numero 12 ci penserà il DJ producer italiano Federico Scavo. Show Me Love è un forte richiamo alle Vibes House anni 80-90. Exclusive Dance Chart.

Oh, che calore! Temperature che si alzano con lo start sui dischi caldi. Number 10, tutta per i Medusa e la loro nuova produzione, Don't Wanna Go Home. La voce inconfondibile di Harry Camomile non racconta solo un'emozione, ma diventa simbolo di una notte interminabile. Medusa, fenomeno globale, hit fenomenale, numero 10.

La numero 9 è tutta per i nordcoreani BTS. Swim è la loro nuova traccia che mette ufficialmente la firma sulla loro maturità artistica. 10 milioni di views nelle prime 3 ore di pubblicazione e la dicono lunga per un successone. I BTS suonano qui. Number 9, Exclusive Dance Chart.

sentire tutti, mia cara gente. Un modo per sentirsi muy loco. Duro tetetè è la nuova song di Kid Khalif. Un sound immediato e raffinato per un pubblico duro e specializzato. Numero 8.

Fantastico come sempre, prima parte alla exclusive con Olivia Dean, Ralphy Rosario, Bob Sinclair, Topic, Becky G, Medusa, BTF, Kika Leaf. Mamma mia quanti saltelli con Max Martinelli alla exclusive dance chart. E ne facciamo uno particolare, andiamo indietro nel tempo. Saltellone. Disco Flashback. Luisa, dai, sistemate l'anno 1991, eccola. Gypsy

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Exclusive Dance Chart.
1: Balza in the Box. Per il Balza in the Box, ecco dito nella piaga. A Sanremo è stato un vero trionfo. Terzo posto e premio Bigazzi. Alzate il volume e pronti a bailar, ragazzi. Di Balzanelli e Dinaro,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Paolo Isa, accendete i motori, riparte lo grondo scolotto della Mount Dance esclusiva. Alla numero 7 riguadagna terreno in chart Gordo e Loco Loco. Tra strofe in spagnolo e ritornello in inglese, anche in estate.

Arrivano due tracce Dose in sequenza. Eccole qui, sul volume per la numero 6. Valentin Brunel alias Kunz, tra Parigi, Londra e Los Angeles, ha sfornato Outload. Una delle song di punta di quest'album è Getaway. E in quinta, occhio alla coppia Damian Ford Jordan Grace con il loro I Feel Love. Suonano un pezzo coinvolgente, l'effetto è stupefacente.

Chart è la vostra classifica potente. Alla posizione numero 4 questa settimana troviamo gli olandesini volanti, gli Another e i 54 Ultra. Light e Talk to You. Ex numero 1 viaggia in quarta questa settimana.

podio. Gradino più basso, vuole rivincere facile Jennifer Lopez. L'ha fatto affidandosi alle mani magiche di David Guetta. La sua nuova traccia è Save Me Tonight. La voce di Jennifer, va detto, va a braccetto con un ritmo perfetto. Podio meritatissimo, numero 3.

Sacro della musica dance, Bob Sinclair. In coppia con Kesha hanno realizzato un altro pezzo bombao del momento. Mr. Bob ha rimodellato un old song dei New Shoots, successo degli anni 80. La storia continua e in abbondanza. Numero 2.

Fantasmagorica seconda parte con Gordo, Kungs, Boys Noize, Damian Ford, Jordan Grace, Another 54, Jennifer Lopez, David Guetta, Bob Sinclair, Kesha. È pronta, impazza, la numero uno. Number.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Care viaggiatrici e cari viaggiatori, eccoci pronti per un nuovo giro della fantasia. Vagheremo senza una meta precisa, anche perché non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. Quando lo decideremo, chiuderemo il cerchio facendo dietro front e rientrando al punto di partenza. L'importante, mentre ballerete le musiche che proporrò sulla pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante, è che godiate anche dei bei panorami che incroceremo durante il percorso. Questo è l'obiettivo delle mie gite. La copilota Roberta e le guide turistiche Patrizia e Daniela saranno i vostri punti di riferimento e alla supervisione del progetto ci sarà l'ingegnere del suono Toto. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Il ghiaccio è stato rotto dagli americani Atlantic Star, che ci hanno fatto srotolare i primi chilometri con la loro Circles, ed è proprio con loro che inizio a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che proporrò. Con questo singolo, che fu il più grande successo del gruppo R&B, entrato di diritto nella Billboard Hot 100, avete inaugurato la mia pista da ballo mobile creata ribulonando la selleria a spalle e i finestroni per realizzare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e me ne compiaccio. Balzo in avanti con le A-Aries, ancora ben saliti sulla corriera musical turistica guidata da Chico Lecca.

per il bel motivo propostoci dalle sorelle gemelle Ayana e Ainke, il duo Ay Aries per l'appunto. Nate e cresciute in Virginia, sono note per le loro ricche armonie, la profonda intensità soul e l'inconfondibile alchimia musicale. Queste belle pivelle hanno inoltre fornito cori e voci soliste per tanti artisti che le hanno volute per i loro lavori. Fra questi, uno a caso, Chris Brown. Nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che ci impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, proseguiamo con i Delegation. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Leca, un po' autista, un po' disc jockey.

quanto ci ha fatto ballare e quanto ancora ci fa ballare nei nostri Dance Rewind, You and I, singolo del gruppo inglese Delegation, pubblicato nell'80 ed estratto dall'album che porta il loro nome. Continuiamo con Billy Ocean. State viaggiando sul Dancing Torpedone condotto dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

Nights Feel Like Getting Down, annata 81, è il bel brano di Leslie Sebastian Charles, in arte Billy Ocean. Nato a Trinidad, è stato uno dei primi cantanti caraibici, insieme a Grace Jones, ad essere notato da MTV. Questa esposizione l'ha agevolato ad ottenere una serie di successi nella top 10 a metà degli anni 80. Bravissimo!

Cari cari, le Supremes ci condurranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Gustatelo con tutti i sensi e buon coffee break dal vostro autista, Chico Lecca.

Coming to My Life è un estratto dall'infinita discografia delle Supremes, di cui fu cantante principale Diana Ross, col quale avete sorseggiato il caffettino offertoci da Giulietta, nostra banconiera di riferimento, che ringraziamo. Complotto di birbanti fra un attimo, l'autista Chico Lecca continuerà il cammino panoramico danzereccio dopo l'assordante colpo di clacson che vi riporterà a bordo insieme a Lana Del Rey e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La fermata è stata gradita, ci ha permesso di assumere una profumata tazzina di caffè che ha dato la giusta carica e siamo ripartiti con Elizabeth Wallridge Grant. Questo è il vero nome di Lana Del Rey, cantante, cantautrice, produttrice, artista e poetessa statunitense. Segnale

album AKA Lizzy Grant. Me l'avete ben apprezzata con questo remix di Anima dal titolo Say Yes to Heaven. Proseguiamo con i Tame Impala. State gironzolando sul disco bus guidato dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka ma si legge Gran Bella Dance.

debutto Inner Speaker, che ha ottenuto la certificazione oro in Australia. Me l'avete straballato con The Less I Know The Better, ottimamente remixato da Riendo. Passo ceduto agli Shape Shifters. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Mantenere una carriera di successo per oltre 10 anni nella musica dance non è cosa da poco. Gli Shape Shifters non solo sono riusciti a rimanere rilevanti fino ad oggi, ma sono anche proiettati verso il futuro con entusiasmanti novità che li fanno continuare ad essere uno dei gruppi dance di maggiore successo di sempre del Regno Unito. Ne sentiremo ancora parlare, ma per adesso accontentatevi di questa Finally Ready, ben vocalizzata da Billy Porter e magistralmente remixata da David Penn. È tempo di Block and Crown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Voi musicofili avrete sicuramente riconosciuto in Everything She Wants, Somebody Tell Me, il grande successo dell'84 degli UM, egregiamente rimanipolato dai Block & Crown, duo di produttori olandesi con sede ad Amsterdam. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate le nostre scarpinate musicali. Perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzum, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che unite ci rispediscono in FM nei loro distretti a beneficio degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. Spazio a Rio della Duna. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chico Lecca.

Dietro il progetto Africanism c'è il francese Rio della Duna, produttore, DJ e proprietario di diverse etichette discografiche di fama. Per questo disegno ha voluto esagerare e ha chiesto la collaborazione dei Cube Guys, duo di importanti produttori italiani che rispondono al nome di Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Il bel motivo che mi avete danzettato si intitolava En la Mar. Malandri, i Manhattans ci accompagneranno fino ad una terrazza panoramica che si affaccia sull'altura. Scendete e approfittatene per fare istantanee a souvenir della bella gita odierna. L'autista Chicoleca vi aspetta accucciato sulla poltrona di guida.

I Manhattans sono stati un gruppo vocale soul del New Jersey, formatisi come quintetto nel 62, prima con la Carnival Records e poi con la Deluxe, fino al definitivo contratto per la Columbia, con la quale scalarono le classifiche con i loro maggiori successi, fra i quali questa bella Look It Up in Your Love. Amorucci, lo chauffeur, Chico Lecca fra un istante continuerà la promenade assieme alla Peter Jacks Band e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo riconquistato la carreggiata con Easy It, uno dei brani di maggiore successo della Peter Jacks Band, gruppo italo-disco e post-disco attivo dalla fine degli anni 70, capitanato dai produttori e compositori Jacks, Fred Petrus e Mauro Malavasi. Ma non dimentichiamo che da una costola di questa formazione nacquero a Bologna nel 79 gli Change, che con la collaborazione dei vocalist Luther Vandross e Jocelyn Brown spaccarono in America e nel resto del mondo, tanto da essere considerati alla stessa stregua di formazioni come gli Chic o le Sister Sledge. Ora, sulla mia pista da ballo, con lo stesso slancio, proseguite ad agitare i vostri corpicini anche con Magician. Ben risaliti sul dancing viaggiante dal vostro Chicco Leica, sempre un po' autista, sempre un

In una precedente gita avevo parlato di Steven Fasano, in arte The Magician, quando presentai gli Aeroplane, duo nel quale questo DJ e produttore belga era uno dei membri, l'altro era Vito De Luca. Entrambi proseguono le rispettive carriere in solitaria e difatti questo estate 1997 in Italia è uno dei brani che ho estrapolato dalla discografia di Steven. Adesso, nel rispetto della regola dell'alternanza che impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, eccovi Ray Parker Jr. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Is This a Love Thing è uno dei tanti motivi che hanno accompagnato la nostra gioventù del cantante, cantautore, musicista, produttore e attore Ray Erskine Parker Jr., il quale ha all'attivo un curriculum da spavento che comprende fra le tante collaborazioni anche quella come membro della Love Unlimited Orchestra di Barry White, dalla quale si staccò per formare il gruppo di successo Radio. Attualmente è ancora in attività con una pluripremiata carriera da solista. Parker è stato uno dei primi artisti neri ad avventurarsi nel mondo, allora nascente, dei video musicali. Il tema Ghostbusters, da lui scritto, fu uno dei primi video a tema cinematografico ad avere successo su MTV. È la volta della Keith Diamonds Band. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leikkanen.

dal 78 con Ray abbiamo fatto un salto in avanti fino all'81 con la Kate Diamonds Band e la loro Body Talk, diretta da Kate Vincent Constantin Alexander, produttore, compositore, bassista e tastierista nato a Trinidad ma statunitense d'adozione. Ha collaborato con artisti del calibro di Donna Summer, Mick Jagger, Michael Bolton, Melba Moore, Sheena Easton e, per restare ancorato alle sue radici, ha prodotto e scritto per Billy Ocean il brano Caribbean Queen, No More Love on the Run. Spazio agli OJs. State viaggiando sul disco bus condotto da Kiko Leka e siete in Magical Mystery Tour.

Ho piacere che tra un balletto e l'altro stiate apprezzando anche i bei panorami che incontriamo in cammino. Tra poco faremo la pausa più lunga della gita in un bel punto di ristoro, ma per adesso sono contento che abbiate apprezzato questa Darling Darling Baby Sweet Tender Love degli OJs, dei quali ho abbondantemente parlato in precedenti chiacchierate, quindi non mi ripeto. È la volta di una bella fusion di artisti che vi presenterò alla fine del loro motivo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

acclamato come uno dei migliori pianisti jazz degli ultimi decenni, Antonio Farò ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni. Il pianista italiano emana un'energia e una vitalità spettacolari e ha una presenza scenica notevole sia sul palco che in studio di registrazione. Grazie al suo indubbio talento artistico, stringe collaborazioni particolarmente significative con una serie impressionante di musicisti di fama mondiale. La lista dei nomi è talmente lunga che la evito, ma se volete approfondire cercatene in rete. Resterete sicuramente stupiti. Abilmente diretti da lui, Claudia Campagnol, Marcus Miller e Manu Caccè hanno vocalizzato questa bella Europe. Mie incantevoli passeggeri, miei affascinati passeggeri, Howard Hewitt ci accompagnerà durante la seconda fermata più gradita da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete la possibilità di ballare faccia a faccia, cuore a cuore, la sua sensuale canzone. Dunque, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista Chico Lecca.

Se nomino Howard Hewitt sono sicuro che vi lascia indifferenti, ma se dico che è stata la voce solista degli Shalamar, allora sì, eh? Oggi ha fatto da cupido facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente col suo I'm For Real, motivo con quale ha creato un tappeto sonoro ben apprezzato durante lo spazio aperitivo. Aperitivo offerto dal barman Attilio, gestore del confortevole locale che ci ha ospitati e che non ci ha solo dissetati, ma anche rimpinzati con belle vassoiate di leccornie dolci e salate. Ricca smangiuccheria di cui non ci siamo privati. Bighelloni del mio pullman discoteca. Il guidatore Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo i rumorosi suoni di trombe con gli Alliance Ethnic. Non cambiate autobus.

Il sacrosanto Drink Moment and Relax Time è stato realizzato e, come da promessa, rieccoci in viaggio insieme a questo gruppo hip hop francese degli anni 90, nel quale ognuno dei componenti aveva origini diverse: italiane, algerine e congolesi. Il loro nome è dovuto proprio a questo, letteralmente alleanza etnica, Alliance Ethnique per l'appunto. Quanto li ho apprezzati per la loro filosofia antesignana dell'inclusione, della quale tanto si parla oggi. Il loro brano Respect è stato magistralmente vocalizzato da Vinya Mojica, cantautrice originaria del Queens, uno dei più grandi distretti di New York, e da Warren G, rapper, beatmaker e produttore statunitense. Mantenete il possesso della pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante anche con White Town. Ben risaliti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Il cantante indiano naturalizzato britannico White Town, pseudonimo di Jyoti Mishra, è considerato un one hit wonder proprio per questo brano Your Woman del 97, che ebbe notevole successo in tutto il mondo dopo essere arrivato alla prima posizione in Inghilterra. Facciamo un ulteriore passo indietro nel tempo insieme ai People's Choice. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

Jane, Jane, Jane, All Night Long del 76, il bel brano che ha aiutato i miei affezionati boomer ad avere un fantastico flashback che li ha riportati all'adolescenza, ma sono contento che anche i miei amici della Z Generation l'abbiano apprezzata. Tutto questo grazie ai People's Choice, band di Philadelphia, attiva dal 71 all'80, pietra miliare del genere funk disco. È da un po' che non propongo qualcosa dei Jive. Eccoveli! State sempre

Natural Rhythm è il ritmato motivo, come dice il titolo, che vi hanno fatto ballare i Jive, duo formato dai produttori, compositori e DJ californiani Thomas White e Peter Williams, legame iniziato grazie al reciproco interesse per la musica house underground che si è trasformato in una vera collaborazione duratura. Tesoruccioi, siamo in dirittura d'arrivo. La stazione centrale è alla fine del rettilineo che stiamo percorrendo, quindi preparatevi per l'arrivo.

0: Looking Good, Shake Your Body, il bel motivazzo del DJ newyorkese degli anni 70, è di Sheba, considerato allora il numero uno dei club, e il corpo, come suggerisce il titolo del brano, l'avete scosso veramente bene durante tutta questa bella gita, onorando appieno la mia pista da ballo viaggiante. Ed eccoci al capolinea. Vi ringraziano per averci preferiti ad altre compagnie di viaggi la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano di cercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, di messaggiarci. In partenza dissi: non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. In conclusione asserisco: un viaggio non finisce mai perché continua nei ricordi e nei racconti. Siete già d'ora attesi tutti, ma proprio tutti, anche gli antipatici, per la prossima gita dell'immaginazione. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 23:08.
2: Hello! It's Mario time! It's Mario time!

0: Queste erano le sonorità proposte dal DJ Mario Abis. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.